0: Credevi di essere arrivato, di colpo hai perso tutto.
1: Ma io le sono già scelto il finale.
2: Ma non c'è che doveva far uscire Robby. Ma
3: tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
4: Te le parece normal che sto niños no puedan hacer nada? Che volevo se non so.
1: Per Mushi.
5: This is our final one!
6: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
7: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难，亦要执着前行.
9: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
10: Robby, questo è tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月，不被定义。

0: credevi di essere arrivato, di colpo hai perso tutto.
1: 没有人上来就写好结局.
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
0: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Per Shufu.
3: Te le parece normal che estos niños no puedan hacer nada? Come lei les annunzò.
1: Per Mushi.
4: This is your final warning!
5: I'm not breaking any laws.
1: 难道生来平凡就该被沉默?
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
0: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo de football.
1: 纵有万难, 亦要执着前行.
7: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
0: Robby, questo è il tuo mondiale.
6: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
1: 六月，不被定义。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。这就是瓦格纳的车队。
8: 为他送行举行送殡仪式，
9: 是要制造矛盾，扩大矛盾。整个空气中的味道非常之重的。让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。 您正在收看的是凤凰卫视中远海运风云对话，由中国远洋海运集团有限公司剧名赞助播出，链接世界，承运全球，中远海运。

0: 现无界探索历程，寻访故事深处，点亮无限潜能，置身体验空间，让精彩相连，从此刻看见中国一汽发现大湾区。星期日凤凰卫视中央台，和平百年建立，也可以一日坍塌。战线一步步推进，战情一秒秒更新，最新科技塑造新型战争样态，分析一切，居安思危，防范于未然。
1: 只有准备打仗才能避免打仗。
0: 军情观察室星期三凤凰卫视中央台。没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
3: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Dei sciuffi.
4: Se le parece normal che estos niños no puedan hacer nada,
5: sì.
4: Come lei mi sanzò.
0: Dei mosci.
6: This is our final one!
7: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
8: For 50 years we have been talking.Peace and non-violence.
9: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
4: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
10: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
4: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
11: Robby, questo è il tuo mondiale.
8: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。午间新闻迅速集结。
12: 这里呢是莫斯科总部袭击的现场，
13: 攻入加沙城，
14: 在街道爆发激烈巷战，
15: 示威者与警方冲撞。

0: 有华润，多美好。凤凰聚焦由华润集团赞助播出。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non c'è che doveva far uscire Robin.
3: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
4: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como nadie les anunció.
0: Per Moshi.
5: This is a final warning.
6: Enough breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
7: ？For 50 years, we have been talking.Peace and non-violence.
8: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
9: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
10: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
9: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
11: Robbie, questo è il tuo mondiale.
7: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。打破传男不传女的传统，女儿成绩复业，
12: 自己系都属于呢一个舞台嘅，爸爸会睇到我对于舞台嘅执着，所以佢就会打破呢个传统。
13: 叫我爸爸仲在餐，我咪话俾佢听，我已经帮到你做你所希望我要做嘅嘢咯。咁我应该唔够佢咁叻咯，都系我爸爸叻啲。
0: 香港新视点，星期一凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视